vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani. Tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani sempre.